0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Come volavo volare.